che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre rove, il regiment.